0: papalà, mettesci le bocche a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Un papà è un prego palà, mettesci le bocche a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Un papà è un prego palà,
1: sa mamma è un prego palà, ma tata è un prego palà.